quando correva il Novecento le grandi gare di Moccassino. Lassù sul palcoscenico pleistocenico, sull'altopiano preistorico, prima vulcanico e poi galvanico. Dicono che sia tutto